mia. Gli sogni essi ben petit gatt che mi fanno da stigia lo sovang e lui mi desente da deruat e signa gli vo testament, ma tu sa